siamo qui, siamo là, se l'amore ce l'hai tu, dimmi sì, se ti va, il mio letto è forte tu.